ferita rifiuta, or qui tanto al tuo ascese, e che il suo ben s'accese d'occulta in quauta fiamma,